il lumi centaur, il mare, il india rotarilvo, il vatture fifiro